però che non fa di sol per di quelli sono e con e la follia sono riavù o pilar un plat e se chi ho l'ans mai mit mai si il prat e se chi ho bei mai com stil mai dip quat e per mai a vida come dar as jai bring you column o mai.